sono d'accordo, ehi, hey, andiamo là come d'accordo, ehi, hey, sotto la sinistra.